Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male, spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: make out a fair amount of detail.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: serve vuoi stare?
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping.

dimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Anche oggi un bel po' di notizie che tratteremo strada facendo e anche tanta musica da ascoltare. Una volta, cari amici, prima di salire su un taxi controllavamo una cosa: ho abbastanza contanti per poter pagare? Oggi sempre più persone fanno il controllo opposto: posso pagare direttamente con il telefono? Diciamo che pagare in contanti sta diventando meno normale, non solo per il taxi ma anche per tante altre cose. Tra poco si parlerà proprio di questo.

Parco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci. Attività sindacale. Servizio cerca lavoro. Convenzioni. Partnership. Formazione. Relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: Mac.
1: Magari il taxi in contanti sta diventando sempre meno normale, non è più un abitué, ma c'è proprio la mobilità italiana che sta diventando sempre più cashless. C'è un'analisi sui pagamenti digitali nel settore dei trasporti che ha mostrato una forte crescita delle transazioni elettroniche in diverse parti d'Italia. Rispetto tipo al 2025, per esempio, l'incremento è stato del 91,4% in Molise, del 40,1% in Sicilia e del 35% in Campania. E cambia anche un gesto quotidiano: sempre più persone escono volutamente senza portafoglio perché hanno carte direttamente sullo smartphone o sullo smartwatch, quindi taxi, autobus.

bus, metro, parcheggi. L'idea è proprio pagare senza cercare le monete o le banconote, ma facendo doppio clic sul telefonino. E pensate a quanto velocemente sono cambiate tutte queste piccole abitudini, no? Qualche anno fa uscire senza contanti ci faceva sentire impreparati, eravamo anche presi dal panico, fermati un attimo, giusto così per citare una canzone. Oggi capita l'opposto, apriamo il portafoglio, troviamo una banconota da 20 euro che è lì da 4 mesi e pensiamo: guarda che bello, ci sono dei soldi veri, tra un po' saranno vintage anche quelli.

0: 9 ottobre, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

C'è un'analisi, amici di The Mag, sui prezzi immobiliari nelle località italiane che ospitano importanti circuiti automobilistici e motociclistici, che ha trovato al primo posto Misano Adriatico. Qui il prezzo medio richiesto raggiunge i 3.353 euro al metro quadrato, con un aumento superiore al 30% rispetto al 2021. In 5 anni le cose sono cambiate di tanto. Subito dietro troviamo Monza con 3.267 euro al metro quadro e Vedano all'Ambro vicino all'autodromo con 3.205. La cosa divertente arriva scendendo nella classifica, perché a Imola siamo intorno ai 2.127 euro, a Scarperia, a San Piero dove c'è il Mugello 1.754, e vicino al circuito Tazio Nuvolari a Cervesina la media indicata è appena 485 euro al metro quadrato. Quindi essere appassionati di motori può influenzare anche la ricerca della casa. Se vuoi sentire, ecco, i motori dalla tua finestra, perfetto, si può fare, ci sono le abitazioni, però prima dobbiamo capire quanto va a costare solo quella finestra e poi tutto il resto.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ex Ilva di Taranto si ferma. Da oggi sono sospese le attività nell'area caldo. Entro il 15 novembre toccherà anche i siti di Genova e Novi Ligure. 10.000 operai sono a rischio cassa integrazione. I sindacati hanno proclamato per lunedì prossimo 24 ore di sciopero in tutti i siti, mentre per il 20 ottobre è attesa la decisione della Cassazione. Ok definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale, su cui la maggioranza di governo vota compatta. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni, mentre in aula le opposizioni gridano la truffa e mostrano cartelli contro la nuova misura. La legge dovrà passare l'esame di costituzionalità da parte del Colle e della Consulta. Non si esclude ancora il voto anticipato. Sarà trasmessa in diretta streaming l'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Malik Hasan, autore della strage di Fort Hood. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, che nel 2009 in una sparatoria uccise 13 persone e ne ferì altre 32 nella base militare statunitense in Texas. Sarà la prima esecuzione pubblica negli USA in 90 anni. I negoziatori ucraini incontreranno oggi a Miami gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'UE. Oggi a Oslo si assegna il Nobel per la pace, ieri il premio per la letteratura alla canadese Anne Carson, 76 anni, che ha saputo del riconoscimento mentre si trovava in Islanda, la poetessa pronta a donare in beneficenza le 12.000 corone ricevute dall'Accademia svedese. I pubblici ministeri argentini hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i medici dell'equipe che ha seguito Diego Armando Maradona nel periodo subito precedente alla sua morte, il 25 novembre del 2020, a 60 anni. La pena più alta è stata chiesta per il neochirurgo Leopoldo Luque, che secondo l'accusa ha commesso il reato di omicidio con dolo eventuale. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: web.
1: È tempo di The Mag.
2: C'è un fenomeno, cari amici di The Mag, che è sempre più presente nella vita di molti giovani, che viene chiamato conscious unbossing, cioè il termine descrive i giovani professionisti che vogliono crescere, vogliono ovviamente guadagnare di più, migliorare le proprie competenze, ma non necessariamente gestire altre persone.

0: Infatti, tramite un sondaggio britannico condotto su giovani professionisti, è stato visto che il 72% della Gen Z preferirebbe avanzare nella propria carriera senza assumere responsabilità manageriali. Il ragionamento è molto concreto, quello che loro hanno fatto, che ovviamente hanno spiegato. Diventare capo significa spesso avere più responsabilità, problemi da gestire, riunioni da organizzare, stress su stress. Se il vantaggio economico o personale non viene percepito come sufficiente, se proprio non c'è un esborso economico maggiore di quello che già prendo, qualcuno preferisce diventare molto bravo nel proprio lavoro senza trasformarsi nel responsabile degli altri. Ed è un cambiamento interessante perché modifica persino la famosa domanda: dove ti vedi tra 5, tra 10 anni di carriera? Una volta la risposta era al primo posto, no? Qual è il capo? Bene, mi vedo come capo. Adesso qualcuno potrebbe rispondere: possibilmente più pagato, quella è una cosa che secondo me non cambierà mai, ma senza ricevere i messaggi da altri dipendenti alle 11 di sera. E stare tranquillo, fare quello che devo fare, vengo pagato bene e basta, finisce lì.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Inizio sempre con un A.

0: bit.
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio come sempre tutti voi che siete stati presenti anche per qualche minuto. Grazie mille, se volete ci possiamo risentire domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon venerdì 9 di settembre, ben ritrovati da parte mia, da parte di Ale, pronto anche oggi per tenervi compagnia alle porte oramai di questo weekend, di questo fine settimana che chissà se almeno guardando quelle che sono le previsioni per i prossimi giorni ci porterà finalmente o meno, questo sarà voi deciderlo dentro l'autunno. Noi siamo pronti, io soprattutto pronto per chiacchierare un bel po' insieme a voi, ma soprattutto pronto per farvi ritrovare tantissima bella musica.

0: 9 ottobre, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Amici, ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon venerdì 9 di ottobre, ancora ben ritrovati a tutti voi. Da parte mia, da parte di Ale, in onda su Radio Jesolo Web, venerdì mattina. Allora sappiate insomma che fino alle 13 in Piazza Kennedy vi aspetta quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Sabato 10 ottobre alle 19.30 nella sala del Consiglio Comunale si terrà quella che è la conferenza intitolata Alimentazione, Metabolismo, Benessere, una serata guidata da Yadar Fabbri, biologo e divulgatore scientifico. Nel corso della serata si terrà, tra le altre cose, anche la presentazione ufficiale di quello che è il nuovo libro di Fabbri intitolato Fame. In occasione dell'evento i partecipanti avranno poi la possibilità anche esclusiva di acquistare il libro inedito in anteprima direttamente presso quella che è la sede della conferenza.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Ti prego, non usciamo questa sera.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: appuntamento domenica 11 ottobre al Parco dei Cigni a partire dalle ore 8 con Jesolo Social Gravel.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello spazio. Ospitalità batte con AIA.

0: Sabato sera, a partire dalle ore 21, la parrocchia di San Giovanni Battista vi aspetta per fare festa, la nostra festa. In programma infatti l'appuntamento con la serata Tendon.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Okay.

0: Amici, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo lunedì sempre qui su Radio Jesolo Web, sempre a partire dal solito orario. Un buon fine settimana a tutti voi, ciao!
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: the Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male, spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì 9 ottobre. Caro Alu, tu oggi sei felice perché arriva il weekend.
2: Ci siamo pronti ad andare a fare la Valdoria.
1: Ah, sì, fare la Valdoria.
2: Però prima il Comedy Radio
1: sfida,
2: Show.
1: Sfida, no, prima sfida.
2: Che sfida? Ah, la sfida nostra, quella del venerdì. Lo sai che io ho ricominciato a portare venerdì superpoteri inutili per il gusto della sfida.
1: Sì, per sfidare me.
2: Oggi sono un po' particolari perché perdere. Oggi ti metto, oggi, guarda, vediamo se te ne accorgi. Anzi, te lo dico, oggi è un trabocchetto. Cioè i superpoteri sembreranno tutti utili, ma c'è l'escamotage per renderli inutili.
1: Ma tu sempre trovi però la scorciatoia che non, cioè, sei come si dice? Non sei leale, non sei leale.
2: Sono furbetto, sì, come dice mia madre, sei
1: burlone,
2: un furbetto.
1: Sei un simpatico buon tempone.
2: Un gaglioffo.
1: Continueremo poi con le abitudini dal passato, sì. Nuova rubrica che ci riporta anche a quelli che erano i mestieri, robe strane
2: che una roba che non c'è più.
1: Nell'antichità esisteva il sonno in due turni.
2: Ah, tipo il power nap. Tipo quello di oggi, sì, che dormi 20 minuti e poi ti riprendi.
1: Esatto, solo che la pausa che dura poco, il sonno durava però in due tranche. Bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Motivi per cui sei finito all'ospedale.
2: Mamma mia.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy Radio Show, è arrivato quel momento in cui possiamo dirlo, rischiamo
2: parte
1: di
2: la
1: mettere
2: sfida.
1: Sì, mettiamo a repentaglio la nostra amicizia, come si fa proprio con i nemici più acerrimi.
2: Sì, poi sai quante

0: amicizia si dice che un'amicizia può crollare per soldi, per motivi, che ne so, religiosi,
1: quando
0: sportivi,
1: si gioca a uno.
0: Esatto, a risico o per i superpoteri inutili.

0: non ce la faccio mai, incredibile.
1: Sì, sì, sì. Oggi gli ho detto un orario, gli ho detto tipo vieni a meno un quarto, è arrivato alle 20.
0: Però perché? Perché era arrivato?
1: Sì, sì.
0: Un qualche minutino, stavano girando
1: comunque,
0: un film.
1: Ti frego. Ti frego. Perché può non essere utile a te, che comunque rimani un ritardatario cronico, ma puoi essere molto d'aiuto a tutti i tuoi amici, parenti. Sì, fungi da promemoria, sai esattamente che ore sono e quando qualcuno ha un impegno si affida a te. 1-0.
0: Quindi 1-0 per Ale. Sì. Va bene. Superpotere 2. Trovare sempre il carrello migliore al supermercato.
1: Sì.
0: Quindi ruote perfette, silenzioso, scorrevole, fantastico. Peccato che poi dimentichi ciò che dovevi comprare.
1: Però ti diverti.
0: Però non torni a casa e fai oh no, hai comprato tutt'altro. Quindi ti serviva, che ne so, il Nelson, sempre per fare, per citare marche. Certo. Ti serviva il detergente per i piatti, hai comprato le gocciole.
1: Però hai fatto una spesa fluida, inutile ma fluida.
0: 2-0, uno pari, bene. Superpotere 3, indovinare sempre quando sta per arrivare l'ascensore. Mm-hmm. Tu premi e sai, lo senti, sta arrivando, meraviglioso. Poi si apre ed è sempre pieno. Quindi non lo prendi.
1: Quindi non lo prendi.
0: Tu sai sempre quando sta per arrivare. Intanto tossisco, muoio così. Sì.
1: Guarda.
0: Però è sempre pieno.
1: Non serve a niente.
0: 2-1
1: per
0: me.
1: Per te.
0: Superpotere numero 4. Ricordare dove hai messo gli occhiali. Sempre, immediatamente. Tu non li trovi, te lo ricordi subito. Mai più ricerche disperate. Peccato che poi perdi le chiavi.
1: Ogni volta che trovi gli occhiali perdi le chiavi?
0: L'ho fatto più difficile stavolta,
1: mannaggia,
0: capito?
1: Uno può mettere delle chiavi finte in tasca che perde ma che non servono a niente.
0: Puoi trovare l'escamotage.
1: Allora se trovo l'escamotage è molto utile. Mezzo punto a testa, dai.
0: Dai, mezzo punto. No, se no ti posso dire 2-2.
1: Due pari.
0: Vai. Superpotere numero 5, il penultimo, sapere chi ti sta chiamando prima di guardare il telefono. Incredibile, potentissimo, mistico quasi. Ma il 90% delle volte è il corriere che non trova il numero civico.
1: Beh, ti posso dire, vinco io a mani basse.
0: Vinci tu?
1: Qua. Sì, perché tanto
0: hai tanti corrieri?
1: Ma sì, rispondi, glielo dici e
0: va bene,
1: fatto.
0: Ho beccato purtroppo un Ale in questo momento che fa tanti acquisti online e quindi mi ha detto male, va bene.
1: 3-2,
0: vediamo se riesco a pareggiare.
1: Da sì, pareggeremo, dai.
0: Superpotere numero 6, capire quando la pizza sta arrivando. Quindi non serve l'app, non serve il tracking, lo senti, la pizza è vicina, peccato che poi la fame resti identica. Quindi la mangi e hai sempre fame.
1: Non ti sazi mai. No, questa è proprio una roba brutta.
0: E allora tre pari.
1: Sì, perché qua mi hai colpito nell'orgoglio.
0: Bene.
1: Tre pari e niente, finisce in parità.
0: Finisce
1: ti
0: in
1: devo
0: parità.
1: Dire, voglio raccontarvi questa cosa, mi voglio sfogare. No, ve la racconto tra poco.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra i superpoteri inutili ce n'era uno che riguardava la pizza, ce lo puoi ricordare?
2: Allora, quello della pizza era che tu, il sesto, capire quando la pizza sta arrivando, la pizza è vicina, lo senti,
1: però
2: è
1: poi
2: tua,
1: non ti rimane
2: però
1: la
2: fame resta identica.
1: Ecco, no, male male. E vi ho detto, vorrei raccontarvi una cosa, no, ve la racconto tra poco, non perché volessi creare dell'hype, ma perché è un po' lunga la questione. Mm. In realtà è abbastanza breve, ma non
2: vai,
1: ho più
2: vai,
1: tempo
2: vai.
1: Allora, praticamente io ho un problema.
2: Sì.
1: Chiunque abita sopra di me, cioè io sono vittima delle pizze di tutto il vicinato.
2: Ah, ok.
1: Perché il mio citofono è più esterno.
2: Sì.
1: Ok. Quelli di tutto il piano di sopra, vicini, bisogna fare tre passetti, c'è un cancelletto con altri citofoni.
2: Okay.
1: Io sono un po' più sulla strada.
2: Sì, sì.
1: Quindi praticamente chiunque ordina la pizza con il Glovo, il Deliveroo, bla bla bla, tutti quanti suonano me. Qualche giorno io mi inculo la pizza di qualcuno e me la mangio.
2: Tanto è pagata.
1: No, ma più che altro, quanta pizza magnate dove abito io? Pieno di gente che mangia la pizza.
2: Cucinate anche qualche volta o cambiate?
1: Ma secondo te perché accade? Cioè, io giuro che ce l'ho il cognome sul citofono.
2: Perché no, un po' pigrizia. In realtà
1: che
2: è colpa,
1: rider, la prima cosa
2: è colpa
1: che
2: del rider,
1: suona.
2: È colpa del rider, perché il primo citofono non va a pensare che ce ne possa essere
1: per
2: un altro dentro.
1: Per non parlarvi del campanello, perché a volte addirittura mi suonano proprio davanti, perché la mia porta dà sulla strada.

0: E allora ti posso dire, però, una volta fallo, prenditi
1: la pizza.
0: Chi se ne frega.
1: Oddio, non me
0: che
1: la
0: vanno
1: sento.
0: A pensare che sei stata tu.
1: No, guarda, preferisco.
0: Tu neghi.
1: Io, credimi, è un colpo troppo basso. Preferirei, farei meno fatica a rubare un portafogli che una pizza.
0: Beh, in effetti, pensa a quelli che hanno ordinato la pizza e non
1: no,
0: gli arriva.
1: No, no, brutto.
0: Comunque, andiamo ai messaggi.
1: Ah, vero, sì,
0: non volevi, che li leggessi. Ma invece andiamo a leggere intanto il messaggio di Federica, ciao Fede,
1: ciao.
0: Che scrive: vorrei il potere di sapere sempre dove sono gli occhiali. Passo più tempo a cercarli che a usarli. Il problema è che poi perderei qualcos'altro per compensazione. Nel superpotere inutile sarebbero le chiavi. Chissà tu, cara Fede, cosa andresti a perdere.
1: Vabbè, comunque esistono le cordicelle.
0: Provalo.
1: Dai su.
0: È vero, anche quello è vero. Poi, brutte però, eh.
1: No,
0: però,
1: che una volta erano brutte.
0: No, sono sempre
1: tipo...
0: state brutte.
1: No, dai, ti danno...
0: La cordicella d'occhiale è una roba tipo dai 90 in su.
1: Non è vero, ti danno la sensazione di nonna, ma oggi le fanno tanto belle, colorate, con
0: un
1: le catenelle.
0: Più, dici,
1: sì,
0: vabbè.
1: Dai, alla moda.
0: Poi Andrea invece scrive: io vorrei capire quando arriva la pizza, ecco, vedi. Non per organizzarmi, solo per iniziare a essere felice in anticipo di 5 minuti. Anche se poi ti resta la fame, caro Andrea. L'attesa del piacere. È il piacere stesso anche nella pizza.
1: Piacere. No, non credo, perché poi dopo brutto,
0: non mangi.
1: Se te
0: mangi, cioè, mangi,
1: non...
0: ma non ti soddisfa.
1: No.

Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continuiamo il nostro venerdì insieme qui al Comedy Radio Show con una nuova rubrica introdotta da poco, Abitudini dal passato. Tra poco parleremo del sonno in due turni. Del sonno o del sonno? Come
2: sonno,
1: si dice?
2: Sonno.
1: Sonno?
2: Sogni e sogni.
1: Il sonno in due turni.
2: Anche
1: insomma,
2: se io sono bisonno.
1: Quando si dorme due volte. Ah, tu sei bisonno.
2: Io esatto sono due volte sonno, quindi è per me questo talk.
1: Ma è incredibile!
2: Ah!
3: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Incredibile ma vero, abitudini dal passato. Oggi parleremo del sonno in due turni, quindi il bisonno.
2: Il bisonni.
1: Come il nostro alo.
2: Sì.
1: Allora, a parte gli scherzi, se vi capita di svegliarvi nel cuore della notte, sì, e magari pensare, perfetto, anche stanotte non dormirò mai più, tipo io non riesco, cioè, ho il sonno molto leggero in realtà, mi riaddormento facilmente perché tanto già anche quando dormo non è che io stia dormendo, ecco, non so come dire.
2: Ah, quindi
1: sempre...
2: molto leggero, non è una fase REM preponderante.
1: Secondo me no, cioè di giorno mi faccio delle grandi dormite e di notte non dormo mai. Ma ve ne fregava qualcosa? No. Questo era per dire che nell'Europa preindustriale esistevano moltissime testimonianze di quello che veniva chiamato primo sonno e secondo sonno. Cioè,

0: In pratica, ancora oggi in realtà, molte persone non dormono necessariamente 8 ore tutte di fila. Cosa fanno? Nel passato si andava a letto abbastanza presto, si dormiva per alcune ore e poi nel cuore della notte ci si svegliava apposta volutamente per poi diciamo vivere questo momento di veglia che non veniva necessariamente vissuto come un problema, anzi c'era, che ne so, chi pregava, chi parlava con il proprio partner, chi rifletteva sul mondo, chi leggeva, bla bla bla, e dopo un po' si tornava tranquillamente a letto e riniziava il secondo sonno che durava fino al mattino. Allora, perché questa roba? Lo storico Roger Ehrlich,
1: il grande
0: Ehrlich, il grande Ehrlich, ha trovato migliaia, cioè credo che questo nome non dormiva,
1: anche solo per capire come pronunciare esatto. Il proprio cognome,
0: ha trovato migliaia di riferimenti a questa abitudine in diari, lettere, testi medici, cioè ci sono anche opere letterarie che ne parlano,
1: addirittura.
0: E gli studiosi hanno discusso su quanto fosse diffusa questa abitudine e sul fatto che tutta l'Europa dormisse necessariamente in questo modo, però non si è capito bene perché, ma la cosa certa è che, allora, secondo me, io ho una teoria, non c'erano schermi, non c'erano stimoli, quindi uno magari si assopiva dopo cena.
1: Poi, andava subito dopo cena a dormire,
0: capito,
1: certo.
0: Poi dopo era troppo, te svegli dopo un po', sei sveglio.
1: Eh sì,
0: poi
1: soprattutto però, magari con la luce naturale, no?
0: Esatto.
1: Se albeggia alle 5.
0: Ti riviene l'abbiocco e ti riaddormenti.
1: Certo.
0: Quindi credo che sia per questo, ma io non sono una scienziata.
1: Potrebbe, però.
0: Comunque, il concetto di primo e secondo sonno compare davvero in moltissime fonti storiche, questo è sicuro, anche sì. Se siamo al comedy, diciamo un sacco di cavolate, questa è una roba vera, e... molto è legato, come dicevi tu, all'illuminazione artificiale. Quindi l'industrializzazione, i nuovi ritmi della vita, le nostre abitudini sono cambiate e quindi il sonno continuativo è diventato sempre più comune, proprio perché andiamo a letto tardi e già quelle ore che dormiamo sono poche, meglio farsele tutte di fila. Che dire? Quindi la prossima
1: è
0: volta...
1: veramente molto bello. Sai che ad esempio l'altro giorno ho conosciuto un ragazzo che come lavoro fa lo skipper.
0: Sì.
1: E lui mi raccontava che quando ci sono queste, sai, le grandi navi nell'oceano per controllare dove va la nave, no? Qualcuno deve controllare, anche
0: certo.
1: Se adesso ci sono strumentazioni magari tecnologiche, siamo nel 2026, però pochi anni fa, fino a pochi anni fa, praticamente la vedetta, chi stava di vedetta,
0: sì.
1: Cosa faceva? Controllava il mare aperto, vedeva se c'era qualcuno, qualche faro, qualche altra nave che magari poteva prendere, poi faceva un sonno di 20 minuti e poi si risvegliava per ricontrollare, perché 20 minuti evidentemente è un tempo in mare aperto che ti porta
0: che
1: ad avere un avvicinamento di navi e cose. E quindi tu vedi, lì non è in due fasi, lì è un sonno in tantissime fasi. Però anche adesso si parla tantissimo, no? Di dividere il sonno in cicli, fasi, c'è chi dorme ad esempio, non bisogna dormire 8 ore consecutive, ma si dorme ad esempio, che ne so, un'ora, poi ci si sveglia, si sta svegli per 3 ore, poi
0: hai
1: un'altra ora.
0: Tu a fare
1: no, io dormo 4 ore a notte, 5.
0: Nudo seduto sulla sedia.
1: Nudo sulla sedia, profonde, crollo e mi risveglio con la sveglia. Proprio classico.
0: Vestito.
1: Sempre. Chissà chi mi ha vestito, forse mamma.
2: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Il comitato norvegese per il Nobel ha sottolineato il ruolo fondamentale dello Stato di diritto nella prevenzione dei conflitti e nella loro risoluzione senza ricorso alla violenza. Nata nel 1941 in Sudafrica, Pillay, di origine tamil, ha ricoperto incarichi di rilievo nella giustizia internazionale, tra cui quello di giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Dal 2008 al 2014 ha guidato l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. Il Comitato le ha riconosciuto un contributo determinante nel promuovere la persecuzione giudiziaria dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio. Eni riduce di altri 2 centesimi il prezzo consigliato

0: Tagliato del gasolio alla rete dei distributori, portandolo da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello fissato il 25 settembre. Resta invece a 2,25 euro il tetto massimo comunicato dalla compagnia dopo la fine, il 6 ottobre, dello sconto fiscale sulle accise. Il precedente ribasso da 2,25 a 2,21 era stato annunciato il 7 ottobre, in seguito alla flessione delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. La nuova riduzione si inserisce nella strategia di contenimento dei rincari dei carburanti con l'obiettivo di sostenere famiglie e imprese italiane. Anche la politica, il leader leghista Matteo Salvini chiude a elezioni anticipate, anzi ribadisce che il carroccio punta ad arrivare a votare a scadenza naturale. Per quanto mi riguarda si vota a fine legislatura, l'autunno del 2027, ha sottolineato, precisando, secondo me i cittadini hanno altro a cui pensare che la data del voto. La cronaca, la procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sugli scontri avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio in relazione all'aggressione di un poliziotto con un martello e dell'incendio di un mezzo con un agente a bordo. Eseguite anche 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia. Lo sci Sofia Goggia non prenderà parte allo slalom gigante di Sölden del 24 ottobre, gara inaugurale della Coppa del Mondo. La campionessa è ancora in fase di recupero dopo aver contratto due virus in Argentina. Nessuna tempistica per il suo rientro. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abitudini dal passato, il sonno in due turni, probabilmente strettamente legato al fatto che non c'era luce artificiale, non c'erano dispositivi, insomma, pare che in antichità si dormisse un tot di ore, poi ci si svegliasse per un altre paio d'ore, sì, e poi si ridormisse di nuovo. Allora, andiamo ai messaggi. Roberta dice, quindi la prossima volta che mi sveglio alle 3 di notte, anche abbastanza nervosa, non dirò più che soffro di insonnia, ma dirò semplicemente che sto rispettando una tradizione storica.
2: Brava Roberta. Ecco.
1: Abbiamo Roberto. Ah. Roberto invece dice: io pratico ancora il primo e il secondo sonno, solo che nel mezzo controllo Instagram. E infatti è proprio questo
2: quello,
1: il problema.
2: Quello, capito.
1: Matteo dice: andare a trovare i vicini nel cuore della notte? Ma siete impazziti? Provate oggi e vediamo come la prendono.
2: No,
1: sì, perché
2: le pratiche, ma che scherzi?
1: Le pratiche erano tante che si facevano, ma... però a quanto pare era normale.
2: No, ma infatti, allora, un tempo c'era anche più consapevolezza, come si dice? Familiarità all'interno di un nucleo, di un palazzo, di un condominio.
1: No, più che altro c'era più contatto con la realtà.
2: Io oggi non
1: me.
2: Ho contatti con gli abitanti del mio palazzo, gli altri condomini. Non c'è gli abitanti del palazzo. Una volta invece si organizzavano queste cose in terrazza,
1: sì,
2: le grandi mangiate,
1: tu dici, tanto
2: buffate.
1: Se io ho bisogno di qualcosa, c'ho il telefono. E quindi quello è il tuo, l'effetto è completamente il contrario. Perché
2: esatto.
1: Tu, siccome sai che hai un dispositivo a portata di mano, che se hai bisogno lo puoi utilizzare, non vai più tu fisicamente dalla persona a chiedere magari una qualsiasi sciocchezza con la scusa del...
2: Scusi, ha per caso del sale? No, te lo compri però, su Glovo.
1: Bravo, vedi?
2: Chiami Glovo.
1: Comunque veramente, a parte...
2: E poi però...
1: Sta diventando una puntata sul sociale.
2: Però chiami Glovo e poi suonano a te.
1: E suonano a me, sì, ovunque, praticamente, anche dagli abitanti del tuo palazzo. Bene, concludiamo con Claudia che dice: finalmente posso smettere di dire che dormo male e cominciare a dire che dormo in stile industriale.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continuiamo, manca pochissimo, poco pochissimo ad hashtag. L'ho già detto che manca poco.
2: Poco pochissimo.
1: Poco pochissimissimo ad
2: bene,
1: hashtag.
2: Bene, bene.
1: Flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano i motivi per cui sei torna la rubrica e questa volta abbiamo i motivi per cui sei finito all'ospedale. Ti è mai successo qualcosa di buffo che però ti ha portato all'ospedale?
2: No, me ne hanno raccontato. Una mia amica ha lavorato in radiologia, mi ha raccontato delle robe che non posso raccontare.
1: Tipo robe sessuali, per
2: sì,
1: esempio.
2: Sì, sì.
1: Gente che rimane incastrata.
2: Beh, motivi strani. Beh, mi è capitato, lo dico al volo, una volta mia zia stava al telefono. E ci mia zia abita nel mio palazzo, al secondo piano, io al quinto.
1: È una degli abitanti del tuo palazzo.
2: E del mio palazzo, con lei parlo. Ci salutiamo. Dopo. Ma 60 secondi mi richiama, dico ah, forse si è ricordata una cosa che doveva chiedermi. E in quei 60 secondi, perché mia zia stava entrando in doccia evidentemente nella vasca, è scivolata e si è praticamente senza cose gravi, poi si è aperta la testa dietro.
1: Così.
2: Si è fatta un taglione, ma in quei 60 secondi che ci siamo salutati. Quindi poi io l'ho accompagnata in ospedale, era mattina.
1: Porti sfigalo.
2: Probabile.
0: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio,

sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: a Radio Jesolo Web c'è il Comedy Radio Show.
1: Ovviamente si scherza, assodato che il nostro Alo non porta assolutamente sfortuna, anzi io vinco al gratta e vinci tutte le settimane da
2: grazie
1: quando lo conosco. Andiamo adesso.
2: Dei numeri 27814.
1: Beh, i numeri li dai, devo dire che li dai. Dicevamo, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, motivi per cui sei andato all'ospedale, cose spesso molto assurde. Cominciamo con, ho mandato giù un chiodo che tenevo tra le labbra.
2: Mamma mia.
1: No.
2: Mamma che male.
1: Poi, mi ha investito un'ambulanza.
2: Beh, questa è tanta roba.
1: Ma hai visto settimana scorsa a Roma cosa è successo?
2: Che anche una macchina della dei carabinieri ha preso il carabiniere.
1: L'ha fatto volare.
2: L'ha entrato dietro casa mia.
1: Ci sono gli abitanti del tuo palazzo.
2: Sì, dietro il mio palazzo.
1: Bene. Poi, rotta la caviglia destra. In uscita mi spingono, rotta la caviglia sinistra. Che cacchio, però.
2: Mamma mia.
1: Costola rotta tossendo. Può succedere.
2: Allora, questo succede, io in questo

0: questi giorni passati che ho avuto tanta tosse, a forza di tossire ho avuto un dolore al fianco, non mi si è inclinato niente, però un dolore intercostale al fianco sinistro.
1: Lo sai che io da piccola,
0: a forza di tossire,
1: dicevo a forza di tossere.
0: Di tossere, le tosse.
1: Io da piccola dicevo: mamma, un dolore intercostinale.
0: Certo, intercontinentale.
1: Sì, allora continuiamo con: mio padre ha mangiato uno spiedino con tutto lo spiedo.
0: Beh, che è lungo, eh.
1: Pronto soccorso è arrivato con un'anguilla nel di dietro. Beh, vogliamo... vogliamo entrare... No, non entriamo nel dettaglio. Orecchio chiuso nello sportello dell'auto. Ma come? Mi hanno dato per cena funghi velenosi. Aia, attenzione.
0: Ma meno male, però ci sono anche i funghi mortali, quindi
1: non è che era intenzionale.
0: Meno male che lo puoi raccontare. Chi lo sa, non si saprà mai.
1: Speriamo di no. Mi sono rotta la caviglia saltando dall'emozione dopo aver baciato Luca Carboni.
0: Ma... storia.
1: Ho schiacciato la blatta con la ciabatta e mi sono fratturato un dito.
0: E che era di ferro sta blatta.
1: Poi mi sono amputato il dito con il coprivater, ridendo me lo hanno salvato. Mi sono
0: amputato
1: il dito con il coprivater.
0: È la miseria, ti stavi cagando sotto.
1: No,
0: e chiuso.
1: Ma che coprivater dentale.
0: Mamma mia.
1: Vabbè. Strega color trasparente e corro contro un vetro e mi squarcio le braccia. Ma cos'è, un film splatter
0: ma
1: sta
0: veramente
1: diventando. Poi papà ha bevuto l'olio del motore per non soffocare con la focaccia.
0: Mamma mia.
1: Cosa ci faceva l'olio motore nei pressi della tavola, mi chiedo io. Mandibola lussata causata da una risata. Beh, quando si dice, morti dal ridere.
0: Allora, un mio amico, che tanto tu conosci, mi ha raccontato che la fidanzata dell'epoca si era lussata una mandibola.
1: No, lo voglio sapere. Okay. Andiamo avanti molto velocemente, anche perché dopo ti devo dire una cosa. Un dizionario sull'alluce. Ah, bravo, il peso della cultura. Ah, gli è caduto un dizionario sull'alluce.
0: Aia,
1: poi
0: male.
1: Overdose di parmigiana, sì. Ma esiste. Dito lussato giocando a carte, precisamente a merda. Ah, lo conosci quel gioco che ti schiacci
0: un mio
1: le
0: amico
1: mani.
0: Ma pensa se lui è il mio amico.
1: No, dai.
0: Un mio amico, ti giuro, eravamo ragazzini al mare.
1: Ah, lui, non so se
0: giochiamo a merda. E lui fa merda. La di merda prosegue perché
1: comunque
0: praticamente
1: so
0: il dito
1: tu...
0: gli è finito.
1: Ah,
0: dietro, quindi si è spaccato il medio.
1: Sì, comunque hai detto merda 40 volte, proprio bello scandito bene bene. Storta al ginocchio facendomi il caffè e la peppa.
0: Ecco,
1: frattura del gomito inciampando nel pigiama. Cane troppo felice di vedermi, trauma cranico e rottura del setto. Poi, ma non finiscono più, graffiato l'occhio con la carta dell'uovo. Ah,
0: mi è successo con il portamicrofono.
1: Ah,
0: che ecco, cartone.
1: Mamma mia, concludiamo con febbre a 41, corro. Febbre a 41, corro al pronto soccorso, ma il termometro era rotto.
0: No, povero.
2: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Subway. Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E noi andremo avanti all'infinito quando si tratta di sventure, perché abbiamo un bel bagaglio. In merito abbiamo parlato poco fa delle cose strambe che ci hanno portato all'ospedale, quindi motivi per cui sei finito all'ospedale, con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Mi è venuta in mente una cosa prima di salutarci, caro Alo, che ho sentito, devo dire la verità.
2: Sì.
1: Oddio, non so se lo posso dire. Ho sentito in radio. Sì, ho sentito
2: in
1: radio.
2: Noi lavoriamo in radio, sentiamo la radio.
1: Sì, ho sentito in radio un bel momento dedicato alle... Ora, sembrerò matta. Alle morti assurde del passato. Cioè, alcune
2: sì.
1: magari sono leggende.
2: Avevo
1: no?
2: letto un articolo.
1: Però sì. Spesso imperatori.
2: Sì.
1: Che hanno fatto delle morti veramente assurde, sì. Spesso molto simboliche. Me ne viene in mente una. Se non sbaglio era Draco qualcosa. Governatore di non so che, insomma, sì. Che era molto ben voluto dal suo pubblico e in segno di, per esempio, rispetto,
2: sì.
1: Una volta dopo un discorso tutto il popolo gli lanciò cappelli,
2: sì.
1: Cappotti, mantelli e lui morì soffocato.
2: Pensa che roba.
1: Quindi morto per il troppo, come
2: entusiasmo,
1: dire,
2: troppa gioia,
1: troppo assenso del sì. pubblico. E dietro poi c'è tutta una storia, quindi insomma, fly down che... Perché vi ho raccontato
2: direi.
1: Questa storia? Perché vorrei riprendere un po' questi argomenti e portarsi.
2: Morti assurde, dai, secondo me ti posso dire, dai, morti assurde, roba del passato.
1: Ma ce
2: dai,
1: ne
2: ci
1: sono
2: sta.
1: Alcune veramente molto interessanti. Quindi vado a casa a raccogliere gli appunti.
2: Vai.
1: E tornerò domani con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E beh, a questo punto anch'io torno domani con la nostra Alessandra Bellotti.
1: Qui al
2: Comedy Radio Show.
1: A domani, mi raccomando, che c'è il best of.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi l'appuntamento con me, Adriana Paratore. Sarò con voi da adesso fino alle 17.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, parliamo del caso di Kanye West e dei suoi concerti annullati in Russia. Lui si sarebbe dovuto esibire domani e dopodomani a San Pietroburgo, e tutti erano molto entusiasti. La Gazprom Arena aveva promosso con entusiasmo l'arrivo di Ye alias Kanye West, presentandolo come uno degli artisti più influenti del mondo. Però poi sono iniziate le polemiche. Evidentemente quelli dell'arena non conoscevano bene Kanye West, perché insomma, a un certo punto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito inaccettabile l'idea di far esibire a San Pietroburgo uno che in passato si è esibito con la svastica, che ha distribuito magliette con la svastica e che addirittura ha inneggiato a Hitler durante tutta una serie di eventi live. Evidentemente, non lo so, questi dell'organizzazione non sapevano, non erano a conoscenza di tutti i trascorsi di Kanye West. Lui si è giustificato dicendo che quel comportamento appartiene a un suo passato nel quale non ci stava tanto con la testa, e questa è una cosa che tutti sappiamo perché lui soffre di un disturbo bipolare e poi, insomma, tutta una serie di problemi legati a delle neurodivergenze. Quindi effettivamente alcuni problemi psichici Kanye West ci sta, ma non è che tutti i neurodivergenti sono antisemiti. Vabbè, insomma, morale della favola, i concerti sono stati annullati.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Insomma, parliamo di Northwest, la figlia di Kim Kardashian e Kanye West, perché sta veramente facendo passi da gigante nel mondo della musica. Lei praticamente a 13 anni già ha pubblicato un album, già fa esibizioni dal vivo, insomma sta facendo un sacco di cose molto interessanti. Però la mamma Kim Kardashian ha detto che bisogna essere un po' selettivi, non bisogna farsi prendere troppo la mano dal successo. Lei ha detto: sia io che Kanye, il papà, siamo d'accordo sui suoi progetti, che includono la pubblicazione del suo EP North Forever e la sua apparizione sulla copertina della rivista DayZ, però bisogna fare attenzione, non deve accettare tutto quello che le viene proposto, non deve fare qualunque cosa le venga proposto dal punto di vista artistico, perché non deve rischiare il burnout per voler fare troppo. Questo non significa che non la sostengano, anzi sono stati i loro primi fan al suo primo concerto da solista al Big Theater di Chicago il mese scorso, anche se a distanza erano seduti praticamente ai poli opposti del teatro. Credo proprio che sentiremo molto parlare della figlia di Kanye West e Kim Kardashian, Northwest.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, tutti i giorni dalle 15 alle 17.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, sapete quante tate ha Kim Kardashian che badano i suoi figli? 5. 5 tate per 4 figli. Ovviamente non tutte insieme, probabilmente loro si intercambiano con i turni di lavoro, ma questo garantisce comunque che i suoi figli siano seguiti sempre da qualcuno preparato. Lei però ha detto che comunque li porta lei a scuola e li va a prendere lei da scuola, cena con loro tutte le sere, la sera dopo cena è con loro, legge le fiabe della buonanotte, cerca di stare il più possibile con i figli, ma ha anche un ottimo team di supporto. Vedete chi se lo può permettere.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, ancora fino alle 17. Adesso si continua con la musica.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Mosca il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha annunciato che a breve si terrà un colloquio tra Vladimir Putin e Donald Trump, senza però specificare una data. Inoltre ha sottolineato che gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono sempre i benvenuti e che il presidente russo è sempre lieto di incontrarli. Nel frattempo arriva la conferma che Bjorn Seibert, capo di gabinetto di Ursula von der Leyen, rappresenterà l'Unione Europea ai colloqui fra Stati Uniti e Ucraina in programma a Miami. Con lui ci saranno anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Regno Unito. Il Tribunale di Roma ha sospeso per la seconda volta il processo per diffamazione a carico dell'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, imputata per le dichiarazioni nei confronti di Giuseppe Zeno, azionista di minoranza di Visibilia Editore. I magistrati hanno quindi trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando un conflitto d'attribuzione. Secondo la giudice Emilia Conforti, non spettava al Senato la valutazione della condotta addebitabile alla senatrice. È di 11 feriti il bilancio provvisorio della doppia tromba marina che ha investito questa mattina il Trapanese da Marsala a Mazara del Vallo, spingendosi poi nell'entroterra. Due persone sono state ricoverate, un settantenne in gravi condizioni e sottoposto a un intervento chirurgico per diverse fratture e una donna ferita a un piede. Gli altri 9 feriti, tra cui 6 bambini, sono stati medicati negli ospedali della zona. Ammonta poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai 12 ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Cramontana. Sul pagamento delle fatture resta aperta una diatriba.

0: con il governo italiano, che lo scorso aprile ha dichiarato di non avere intenzione di coprire i costi delle cure. Pubblicizzava su TikTok le nuove maglie del Napoli realizzate per celebrare il centenario della fondazione del club, ma erano contraffatte. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 2.300 magliette e denunciato l'uomo per detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti a ricettazione. Le maglie riproducevano nei dettagli sponsor, etichette e il nuovo marchio dedicato al centenario della squadra. Chiudiamo con la Formula 1. Max Verstappen fa sua la pole position del GP di Singapore, in programma domenica alle 14. Su di lui però c'è la lente di ingrandimento dell'investigazione e la griglia di partenza potrebbe subire variazioni. Sperano George Russell, secondo alle sue spalle, e Charles Leclerc, terzo. Sesto Hamilton, settimo Kimi Antonelli. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Ira di Benjamin Netanyahu per l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, che guida la commissione ONU che ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ha costruito la sua carriera inventando calunnie contro lo Stato ebraico, ha scritto il premier israeliano su X. Si scaglia contro di lei anche Donald Trump, che ha condiviso su Truth un post in cui la giurista viene definita un'odiatrice dichiarata di Stati Uniti e Israele. L'amministrazione americana ha poi imposto nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, accusata di aver tentato di perseguire ingiustamente cittadini americani e israeliani per crimini di guerra. O la CP porrà fine alle sue minacce, oppure saremo noi a porre fine alla CP, ha affermato il segretario di Stato Marco Rubio. L'Unione Europea ha definito deplorevoli le sanzioni. Siamo pronti ad adottare misure per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro, dicono da Bruxelles, mentre arriva una dichiarazione congiunta di 7 paesi, tra cui l'Italia, in cui si ribadisce l'incrollabile sostegno all'indipendenza, all'imparzialità e all'integrità della CP. La Corte ha bollato le sanzioni americane come un attacco allo Stato di diritto. Un'altra denuncia di aggressione nel quartiere romano di Monteverde, protagonista sempre una microcar di colore scuro. La vittima è un uomo di 67 anni che ha riferito di essere stato colpito lo scorso 4 ottobre con un tubo sul fianco dagli occupanti della Due Posti. Salgono quindi a 6 le aggressioni fin qui denunciate. Max Verstappen fa sua la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull ha tagliato il traguardo davanti a George Russell e Charles Leclerc, anche se ha dovuto aspettare un paio d'ore prima di avere la conferma di aver conquistato il primo posto in vista della sprint di domani alle 11. Su di lui c'è stata infatti la lente di ingrandimento dell'investigazione per sorpasso il regime di bandiera gialla. I commissari hanno però dato il loro ok dopo aver esaminato le immagini, scongiurando il rischio di penalità per il pilota della Red Bull. Quarto Oscar Piastri, quinto Lando Norris. Partirà sesto Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale, Kimi Antonelli, scatterà dalla settima posizione. Infine il calcio. La Federcalcio turca ha infatti esonerato Vincenzo Montella dall'incarico di CT della Turchia. Ad annunciarlo un comunicato del Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca, riunitosi oggi. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: posso.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

You used to call me on mine. You used to. Yeah.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: 5'9 brown eyes.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Let's listen to the Cranberries. I think we got it.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inarrivabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: closed.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.